0: sauraro barka da warhaka. Barka da sake kasancewa cikin wani sabon shirin na Mazanja wanda yake mai da hankali kan tarihin shugabanni, gwagwarmaya da suka fuskanta domin gina ƙasa da dai sauransu, wanda a yau ake alfahari da shi. Haƙuri da jajircewa tare da riƙon amana su ne abubuwan da shugabannin baya suka yi, wanda a yanzu ake jinjina musu domin ƙoƙarin da suka yi domin gina ƙasa.
1: Kalamai da zan faɗi a lajarima ba a motsa zuciyar a kan jirgin ba, hatta Bauchi kai ina jin ainihin kuma ce Najeriya ba wanda zai ce har saɗu da a kan jirgin ce Allah wadai da halin alajirima.

ma della Eiffel una io avevo perché nel Gomes Aurora da noi diversi idan Allah mai kwami kuma ya kai mu gobe da misalin karfe 7 da rabi na safe akwai maimaita wannan shirya kan mita 94.6 da misalin karfe 9 da rabi dai akwai shirin mu na kunnan kanawa ciwon yamacin nan tafe da misalin karfe 10 saura kwata karfe 10 lokacin da zamu kawo muku tafsirin alqur'ani mai girma tare da malam Tijjani Kuruntu a cikin shirin mu na daga majalisin alqur'ani karfe 9 a halin yanzu sai mu je

0: Tuaga shika
1: salam bariya
0: filin zaben mu fara lafiya zai ci gaba da miƙa sakon gaisuwar fatan alheri karbe su hadin gwiwa ce daga Maryam wato Mariya da Layatu da Hadiza matan Isa Haruna wakilin dokan sarkin Tirun suka ce miƙa gaisuwar su zuwa ga mai gidan nasu Isa Haruna wakilin doka tare da Hajjo mai abinci ta shirin employer tare da Aisha da Halimatu Sadiya matan ne wato mata ne gababan nan S Power sai kuma matan wato Umar Muhammad Inuwa chairman da Strode Bauchi tare da fatan alheri wa matan Balaka kamar rike durun tare da matan wazirin Dungal chairman na NTFA Awala tare da Rabi mai hulan mata matan Garbalada sai kuma fata hukucin gaida muku matan wato Allah da cimaranka arziki sai Allah yayi dukkan su da fatan sun ji da fatan zamu ga gobe lafiya Machido dan Kano mai doya da naman kaji bakin Tina Kemas kai ma gaisuwar ka zuwa ga sarki mai doya bakin gedin kan lemo tare da Basir baban ka za unguwar din sai kun rawali chairman na masu yin doya da kai da naman kaji baba Ali Tsoho mai doya Anas Jikan bawo mai karama tare da baban gidan mai doya da dankalin turawa da fatan sunji mai gaida ku a wannan dare Machido dan Kano kuma mai naman kaji bakin Tina Kemas sanda dalalin shanu dake garin Soro kai ma filin zaben mu kan lafiya isa da gaisuwar ka zuwa ga Muhammadu Dadi Feyo mai kanan zai shugaba babaji Murga Soro gwamna Zaki Dare barin miya sai kallo na goma mai abin mamaki da jibrin sarkin da kon Soro Adamu wazirin Daudo tare da yaya wakilin gani Daudo karshe kacin sada gaisuwar zuwa ga manu mai kaba na bayi da fatan sunji sanda mai lemo sabuwar jalungu gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga matarka Hadiza da Aisha a garin Sabuwar Jalungo Zelani driver Sabuwar Jalungo tare da mai girma sarkin Sabuwar Jalungo Hamma da matan sa Laraba da Hadiza sai kuma mallam Ali mai kabeji Sabuwar Jalungo sai kuma chairman wato Abdullahi a cikin kara mai kifi dake bakin transformer ko fara asibitin Tirun da fatan sunji Abdulsalam Abbasu mamaki sarkin yakin bulude kai ma ga gaisuwar kana filin zaben mu kwanan lafiya zan mika ta tare da fatan alheri zuwa ga matanka Altiti da Hadiza da Karima da yaran naka Adamu da Yusufa da Yunusa Salim da Abdullahi da Maryam da Ruqayya da Hawwa'u sai kuma Hafsa da Aisha da Saddiqa da Saude tare da Umar da Khadija da Ummi da Ummi Salma da Zainab tare da fatan alheri a gare su barka da sauraron mu a daidai wannan lokaci Basiru babanka za mu gwardin ga gaisuwar ka zan mika ta da fatan alheri zuwa ga matarka Fatima da Jamila a garin Sokoto yayin naka Sabiru da Suleiman da sarkin fawa wato Aminu mai naman kaza sai kuma Machido dan Kano mai doya bakin Tina Kemas tare da Rabiu mai turare Ungwardim injiniya Rabiu nubaka nake da sarki mai doya bakin gedin Lemo da fatan sunji Safiyanu dan kamasho tashar California kasar Mudalawal zuwa ga matarka Malama Talatu da Jamila sai Alhaji Buba driver siya bangwar Galadima Adamu dan Gombe mai ayarwa tare da Safiyanu mai shayi bakin tashar ƴan gwari Alhaji Dahiru kawo Kandahar tare da Hudu deputy da Buhari player sai kuma chairman na California dukkan su da fatan sunji da fatan alheri barka da sauraron mu a daidai wannan lokaci Idi mai turare Gosa zuwa ga matarka Malama Halima da Aisha tare da Isa Muhammad sarkin Habli kanka sai kuma Muhammadu Laurudar Gome tare da sarkin Askan Gulawa tare da yayanka wato yayela Riski da Dahiru dan naka da matarsa Zara Hassan Gosa tare da matansa Nana da Amina sai kuma Mallam Ibrahim Metrare Gosa tare da Isiyaku Gosa tare da matarsa Malama Hawwa sai Adamu Sudas Gosa sai kuma Mamman Jihadi Gosa tare da mai girma sarkin Gosa dukkan su da fatan sunji da fatan alheri a gare su Bebi da Biba da Asabe da Fure ramatan Balaka kamar rike durun ga gaisuwar ku ta dan guwa zuwa ga Mariya da Layatu da Hadiza matan Isa Haruna wakilin doka sai kuma maman Bebi da Fatima da Salamatu da Amina Amarya mata ne ga wazirin Dungal chairman na NTFA tare da fatan alheri wa Maryam da Maryam da Aisha da Ruqayya matan Isa wato Sa'idu Isa sarkin filu sai kuma hukucin gaida Mariya da Aisha mata ne ga Yahaya na mallam Isa ya gudu mai alayyahu yalwa da Madina matan Adamu dan Gombe mai ayarwa dukkan ku da fatan alheri kafin mu je ga faifan gaba ga gaisuwar Sani Aron Teloli dake garin Reiran zuwa ga matarsa Shawanatu Amar dogon tela rundo tare da sarkin Jimisa Aminu Musa da Kiliya Bakanike Barkaya, Balaka Kame Rake Durum tare da Hamidu Black Dreban Kanta Gwaldabu, tare da wato Rahil Wazirin Dungal Zaharaddini Sarkin Gindi tare da Sa'idu Isa Sarkin Filu, dukkan su da fatan sun ji, da fatan alheri masu raro.